0: Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani. Tani.
1: Kishargo?
2: To my wife.
1: Wife mane Jani.

gogede gbe agogo gboro atiti popopo loju omi loju ja ojo wese ojo wese ojo gidigidi lodo iku mo joro mo de bizi lo abi obi di abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi Boudoua, boudoua, boudoua. Bidi bari do do do di o do di o do di o di a da da di a da da di o do di o di o di a da.